0: Lorinda, e poi pun le va con voi sei ma pun su tamine che ma ca tare così di coi e sei si tare ga zogol ga su san mo poco da ba non hai visto e ma mo pun tamine sei
1: ahoi monda non hai ram da ba mi ama su ma si gi sei si vuoi tare ga di monda hai pe non hai ba ngam ga da vai sei ni ani su boi ne lo khacha ga dauri ba sei sak li ba sing ras elang bam ama di gudi soi bam sei ring ba mantri mai dei ama di sei rang ba rahul blu
0: isai sibu khanbirakli ba maruf singh na sagolban salam lekai dehi sova veronica osinas amadi monishan tabiresi